0: che poi la sposerà. A mezzanotte va,
1: a mezzanotte va,
0: la ronda del piacere,
1: la ronda del piacere,
0: e nell'oscurità,
1: e nell'oscurità,
0: ognuno vuol
1: godere,
0: bravi,
1: bim, son baci.

comincia la musica. Oh mio Dio,

0: Una benedizione ci vuole. Quando la musica è sfortunata, è povera, poca, o magari dimenticata. Una canzone può fare chissà che, può scalare le montagne ed arrivare fino a te. Signore, fa qualcosa se puoi e canta insieme a noi.
1: Benedici il ragazzino che si sente Bach quando suona il primo vaso.

nuova gente intorno a noi. Io fra le braccia di una donna bella che non ho visto mai.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
0: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sceriffe, net mei testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
7: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mettine per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0.

0: di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eccomi qua, ciao a tutti. Qui abbiamo tutto. Alziamo, abbassiamo. Abbiamo tutto in perfetto funzionamento. Allora, pensate, 17 maggio, questa mattina qui avevamo 7 gradi. 7. Ta ta ta ta Beethoven, ta ta ta ta Beethoven. No, lo so che non siete molto amici di Beethoven. Comunque questo brano tutti lo conoscete e lo apprezzate. Ta ta ta ta ta ta ta ta 7 gradi. Un ciao a tutti, una buona domenica. Non adesso qualcuno tirerà fuori i post in inglese, siamo in Italia, ma tirano fuori i post in inglese, però siamo in Italia. La set farà il cuion, dai, comincia il programma e diciamo i nostri giochetti e gioconi. Chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso? Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo il disco quiz, intramontabile, finché insomma ci saranno persone. Anna, non mi riferisco a te, vanno a trovare il pelo nell'uovo e non trovano la brusca nell'occhio. Mi è venuta bene, no? Vedremo. Secondo voi posso battezzare qualcosa di inascoltato, inappresentato, brutto? Falando

0: No, dai, scegliete delle belle canzoni, vedrete che in mezzo a questa ci sarà anche a queste, al plurale, perché se me ne presentate più di una, ma troverete quella giusta, il disco quiz. Qui, logicamente, adoro questo gioco perché a natura chi indovina, indovina per bravura, è veramente intuito, fantasia e grande intelletto musicale, perché è una gran bella canzone, bella, bella, bella. Abbiamo poi il rumore, qui poi, mamma mia, vi ho dato, cerco in tutti i modi di farvi arrivare al rumore. Allora, di notte non lo fa nessuno quando dormono. Di giorno, già dall'albeggiare, qualcuno, io non dico tutti, non è un rumore che possono fare tutti. Vi do delle belle spiegazioni, che dovreste già esserci arrivati, però in tanti lo fanno e lo fanno più volte al giorno. Durante il giorno. Ta-ta-ta-ta, sempre Beethoven. Abbiamo per di, ma te cicciare, cicciare, ma fammi ascoltare il disco quiz, che è questo quiz. Eccolo qua, sentiamolo. E non fai ascoltare il rumore che non è un crackers che si rompe. Quella del cracker. Anna, è solo tu. È solo tu, Mattia Bazzara. Solo tu. È al natura, poi vi farò sentire quando indovinate, in diretta e al natura. Pensate, nel ristorante dove servono anche i crackers, nel piattino di cortesia del pane, ecco lo scoppiettio che c'è. Vabbè, andiamo. Anna Indujakatat. Anna Indujakatat, 95. 95. Perlomeno lei ci tenta. È vero? Lei ci tenta. Lei attinge un po'. Oh, dimentichiamo qualcosa. Sì, che la diletta ieri sera ha estratto l'82. Voi della flottiglia, i coraggiosi, quelli del quiz, della flottiglia del quiz, purtroppo non hanno vinto. C'è un 88, ma non un 80, e l'ha detto Diletta, è 88. Andiamo col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre
2: quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493, abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.
0: Bene, ed oggi facciamo un bel saltino alla baita, la baita che vi aspetta, alla grande, la baita. Poi abbiamo Agata, Agata che è l'ultima delle tre sorelline che dovrebbero essere adottate, giocherellona, brava, meticcia, taglia media, 10 mesi, chi vuole adottare Agata, contatti EMPA, adozioni Parma 347-03-61-628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Allora quest'anno la partenza sarà domenica 31 maggio e poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Contattate per prenotazioni il 339 20 03 835 per poter prenotare. Ed abbiamo anche la baita, Calicantus, Calicantus che oggi vi aspetta, lì. Calicantus con piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, da Calicantus ufficio informazioni, Calicantus per qualsiasi, mettere la app sul vostro cellulare per ascoltare la radio, meravigliosa a comando vocale, la radio meravigliosa lì. Da Calicantus è l'Eden per tutto questo. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus? Il ricordo è un diario che ciascuno di noi porta sempre con sé. Lo ha detto Oscar Wilde.

0: pronto?
1: Bene. Se hai bisogno di un pannetto, ce l'ho,
0: ce l'ho
1: qui.
0: Ce l'ho. Anche un bel pile sul divano.
1: Ah, ecco, sul divano ci vuoi. Ormai ce l'ho. Di tanti ne ho sentiti, chi ha i caminetti, sono tutti,
0: no,
1: accesi.
0: No,
1: tanti
0: non... Secondo te?
1: Al bar ieri ho sentito tre ragazzi, io ho acceso il caminetto,
0: No. Vabbè, ma insomma, uno che sta fermo poi in casa, che ha degli anziani e dei bambini.
1: Non so, lì avevamo 7 gradi stamattina.
0: Sì, anche qua.
1: 7? Sette?
0: Sì. No, ma poi Europa, insomma...
1: Che Trump anche
0: No, ma poi fra l'altro lì dove abita mio zio, in quel condominio dove c'era il bar Venezia, hanno quello centralizzato,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì.
0: Quindi lo spengono e stop, se tu hai una stufetta qualcosa, bene.
1: Vero, è vero che c'è una legge stupida, però io dico stupida, non può esserci una legge, non si può accendere e riscaldare.
0: Ma insomma, poi no. Esatto, ad esempio lui insomma poveretto è anziano, cioè, e deve stare lì ad attenersi a queste regole, ma dirmi da boh, meno male che hanno delle stufette, però non è giusto, insomma, bisogna prorogarlo al limite, cioè, perché c'è freddo, c'è da mettere tutto.
1: Accendete quando c'è freddo, quando che, ma ascolta, chi è che butta via soldi quando non ce n'è bisogno? Adesso, diciamo la verità, va bene dai.
0: Ma c'è la neve dappertutto, è ovvio che c'è l'aria fredda, cioè se tu guardi le webcam sulle Alpi, ma anche qui sull'Appennino, una spolverata, ma là io sono andata a vedere, ma proprio c'è 15 centimetri lì vicino alla marmolada, cioè insomma ce n'è di neve ancora. E infatti c'era una signora dove ha predato giù di lì, ha detto era meglio ci fosse a Natale comunque. È venuta adesso, ha detto un po' in ritardo in effetti.
1: Ascolta, c'è un amico... l'amico Bruno, posso dirlo, che è quello che ha il figlio delle lavanderie a Gettone a Sasso, che mi diceva lui ha sui balconi Viale Matteotti a Sasso, sì. I mirtilli gli sono morti tutti, il mirtillo ha bisogno, gli sono morti.
0: È ovvio, con quella temperatura qui, cioè... Le culture poi insomma ne soffrono, comunque insomma vedremo, dicono che oggi si rialzeranno, da oggi in poi vediamo. E niente, allora a Parma purtroppo una notizia, ieri si è scattato l'allarme perché in via Verdi un quarantenne non rispondeva e allora i familiari hanno chiamato i vigili del fuoco, i carabinieri, insomma sono andati a vedere perché il telefono non rispondeva, il campanello non rispondeva. Bussa alla porta, non la prima, insomma è stato trovato senza vita. E adesso sono 40 anni, sono in corso delle indagini perché non si capisce insomma le cause che potrebbero avere causato questo decesso improvviso, cause da chiarire e vedremo un po' cosa è successo. Stanno ricostruendo anche le ultime ore di questo quarantenne parmigiano. C'è stato poi il Parma Pride, i migliaia hanno sfilato nel centro di Parma, per i diritti, per l'inclusione e corteo, ha partecipato anche il sindaco, contro ogni forma di discriminazione. Poi sono state assegnate le stelle al merito ai nuovi maestri del lavoro, insomma un riconoscimento appunto per dare valore insomma al lavoro. E Vignali ha ottenuto un risarcimento dallo Stato dopo un calvario lungo 16 anni, è praticamente un risarcimento morale per un grave pregiudizio che aveva subito. Insomma, quindi lui dice sì, sono pochi, però insomma una soddisfazione, perché dopo 16 anni insomma è riuscita ad avere questa soddisfazione. Se n'è andata Carla Cavatorta, era un'imprenditrice lungimirante, aveva lanciato la moda italiana in Australia dove si era trasferita, aveva 96 anni, e Carla Cavatorta era stata la regina del Merino, che insomma ricordiamo appunto questa lana pregiatissima, quindi... e aveva portato appunto la linea alla moda italiana in Australia. Poi invece a Fontanellato un cinquantenne è stato denunciato perché aveva venduto dei pezzi di ricambio inesistenti a uno appunto di Fontanellato, lui era pugliese, questo qua il truffatore, e quello là aveva mandato 500 euro sull'IBAN di questo qui, insomma quello là aveva intascato i soldi, però i pezzi di ricambio insomma non erano mai arrivati, quindi insomma massima attenzione a queste cose online quando si trovano queste offerte, perché in buona parte insomma sono delle truffe, quindi mai fidarsi insomma di queste offerte vantaggiose che si trovano in giro insomma in rete. E ad Anghirano invece una donna ha causato un incidente e invece di fermarsi poi era fuggita. Però cosa ha fatto questa furbetta? Era tornata indietro, era ripassata a bordo di un'altra auto e quindi ovviamente era stata riconosciuta. È stata fermata era ubriaca, persa e fra l'altro non aveva nemmeno l'assicurazione. Quindi insomma anche questa qui si vede che aveva veramente la mente offuscata dai fumi dell'alcol. E a Salso invece i consiglieri di Obiettivo Salso e Tabiano dicono che insomma la svolta deve essere politica perché altrimenti dicono la maggioranza non esiste più. Insomma vedremo come andrà a finire questa crisi che ha coinvolto appunto la città termale, che appunto il sindaco aveva ritirato le dimissioni, però evidentemente insomma ci sono ancora delle pecche che devono essere risolte e speriamo insomma che tengano duro fino alla fine del mandato, vedremo cosa succederà. A Fidenza invece ricordiamo che si sono aperti a Fidenza i 100 anni di Acer, l'edilizia popolare, le case popolari, e quindi al Teatro Magnani si è tenuto un convegno appunto per illustrare questi 100 anni di vita. E poi lì nel casermone vicino al parco è stata inaugurata una saletta del doposcuola per i ragazzi appunto che abitano in queste case di tutta Fidenza. La saletta è stata intitolata a Claretta Ferrarini, c'è una bella targa fuori che è stata svelata alla presenza delle autorità, dei familiari, perché insomma lei aveva sostenuto lo studio, no? Non solo del dialetto ma insomma in tutte le sue declinazioni. Quindi c'è una bella dedica a Claretta per il dialetto che ha sostenuto al Soburg, quindi era la dedica. E invece poi oggi è in corso Spring Donnino, ricordiamo che si concludono oggi questi 3 giorni, un'anteprima appunto della fiera, e ci sarà la tavolata benefica in via Cavour che si snoderà lì appunto lungo il corso, meno male che c'è un po' di sole, perché insomma altrimenti mangiare all'aperto c'è da veramente da piantarci un po' il cibo sullo stomaco, però insomma dicono che le temperature si alzeranno e quindi probabilmente verso l'1 insomma ci sarà anche tiepido e caldo e si potrà cenare appunto all'aperto, anche perché era stato comunque previsto che però si sarebbe poi svolta al coperto, e quindi ci sarà la protezione civile che avrà appunto il ricavato parte e anche al comitato della Croce Rossa. E ci saranno anche tanti gadget che sono stati realizzati dai ragazzi della cooperativa Arcobaleno. Nell'ambito di Spring Donnino poi ci sarà anche musica, intrattenimenti e ci sarà anche una pedalata che si snoda stamattina e che si chiama la Borghigiana. Questa pedalata toccherà tanti luoghi così simbolo della città, lungo il percorso ci saranno dei brindisi, speriamo non troppi perché altrimenti torneranno zizzagando in bicicletta in centro, e poi chiaramente ad attendere ci sarà la tavolata in via Cavour. E nel pomeriggio invece ci sarà un'altra camminata a cura di Amdo, si lo ritrovo alle 15.30 in piazza Garibaldi, anche qui saranno le donne dell'associazione Operate al Seno che parteciperanno insieme alle autorità, sarà un percorso breve insomma che si snoderà per le vie della città, al ritorno ci sarà da attendere i partecipanti un rifresco, i fratelli Guareschi che si sono offerti appunto di intrattenere, ci saranno anche balli e poi anche dei momenti insomma musicali e di intrattenimento che per chi parteciperà non occorre prenotazione, ci si può prenotare direttamente oggi in piazza lì arrivando verso le 15:15:15. E ricordiamo poi invece che domenica prossima il centro sarà interessato dal mercatino del riuso lo sbarazzo di primavera che ottiene sempre molto successo perché la gente partecipa sempre numerosa a questo mercato del riuso con questi oggetti vintage che ognuno potrà mettere ai suoi e potrà trovare anche quel pezzo insomma che cercava da tempo, e anche qui per partecipare e prenotare lo spazio occorre rivolgersi alla Confesercenti a Parma dove ci sarà Ernesto Monteverdi che accoglierà appunto le prenotazioni di chi potrà partecipare, chi vorrà, non solo fidentini ma insomma è aperto a tutti. Oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e tanti saluti.
1: Grazie Silvana. Allora, intanto sapete tutti ormai di dominio pubblico, il presidente Mattarella oggi è andato volato a Modena. Il presidente visita dove ieri Salim El Khoury. Ormai ne abbiamo due palle così. ne abbiamo due palle così, di questi criminali. Criminali che fra l'altro vengono, questo è nato a, è nato in Italia, ma è marocchino, famiglia marocchina, ma non gli insegnano i genitori, le famiglie. È inutile l'integrazione in Italia. Qui è l'unica volta che do ragione a Salvini, è l'unica volta. L'integrazione non è il nostro forte, non sappiamo integrarla questa gente, ma vi rendete conto? Ha tagliato le gambe a due persone, rovinate per un manigoldo criminale che io, Pezzani Vittorio, farei una pena. Non vi voglio aggiungere altro, sapete benissimo, il capo di Stato immediatamente ha abbandonato tutti gli impegni, chiamato da Mazzetti, il sindaco di Modena, ed è volato immediatamente a Modena, perché il fatto è talmente grave. Non è terrorismo, è un delinquente, si presume drogato, ubriaco, psicopatico, ne ha di tutte. Ma allora lasciamo girondolare per le strade gente come questa? Ha investito, è andato sul marciapiede per falciare come i birilli, ma scherziamo? Che in Italia siamo? Quello va messo sotto chiave e buttata la chiave nelle Marianne. Dunque è fermato il 31enne addirittura, che aveva anche un coltellaccio, ha cercato di accoltellare, fortunatamente più robusto, chi l'ha fermato. Poi altri hanno aiutato questo grande, si chiama Salim El Kodri, l'uomo che ha travolto i pedoni, i genitori marocchini, abita a Ravarino, nel modenese, 31 anni, laureato in economia, perciò gli abbiamo pagato anche gli studi in cura per problemi psichiatrici. Allora, è in cura, è ammalato, e io chi è ammalato, ma si lascia in giro uno di questa levatura di criminalità, interrogatorio a lungo in questura. Comunque vedremo cosa ne scaturisce, se sarà un insegnamento. Intanto il sindaco di Modena ringrazia i cittadini eroi, quelli che a rischio della vita sono intervenuti per difendere gli altri. Perciò un applauso a questi grandi, grandi eroi. Oggi San Pasquale, Baigon, Santa Ballarisa e Santa Chiara Giambascarta. Perciò i nati oggi cosa sono? Nella vita hanno una delle cose più belle, lo stile eletto di raggiungere e imporre i fondamenti anche alle persone che gli sono vicine. Le loro affermazioni sono semplici ma molto profonde. Essi sono di carattere artistico, economico e politico. Tendono ad avere molto orgoglio e non chiedere mai aiuto a nessuno. Dietro a questa armatura si nasconde però uno che ha bisogno di tanto affetto. Queste caratteristiche lo possono far grande e veramente a prendere e subentrare in un lavoro anche molto monotono, tanto grande per loro quanto qualificante a volte, con tutta l'energia che spendono in salute, può si risentirne un pochino. È importante perciò che sappiano prendersi delle pause e dei periodi di riflessione. I pregi è molto zelante e molto responsabile, i difetti stressato e molto ruvido in tutto quello che fa. Come sarà il tempo oggi? Avremo in tempo prevalentemente soleggiato, con annuvolamenti pomeridiani, ma solo sui rilievi, dove non è da escludere brevi rovesci sui rilievi. Zero termico a 2200 metri, temperature saranno ancora basse, avremo più 8 le minime, più 20 le massime, 20 deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buona domenica.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene?
5: Bene, Diletta mi comunica che anche oggi pomeriggio è aperto il garden, il giardino di Diletta è aperto. Diletta, quando mi mandi il numero del lotto, che sei sempre tanto brava, metti domani aperto, domani chiuso, io non posso ricordarmi, Stella, è vero? Vabbè, è con una bella testa, è con teston cosa, però ricordarmi tutte le cose, anche degli altri, è difficile. Allora, oggi, mettimelo, quando metti il numero dell'occhio, ci vuol poco, no? Domani pomeriggio aperto, domani pomeriggio chiuso, oggi ha aperto, ouvert. Ciao Diletta, ti voglio bene, ed andiamo con il cardiochirurgo Giovanni Cagnoni. Giovanni Cagnoni che mi scrive: ciao Vittorio, tempo permettendo ti ascolto sempre, non perdo una tua parola. Grazie, è un grande piacere e onore. È un personaggio che salva delle vite e non li massacra, come è successo a Modena. Perché? Perché siamo in Italia, siamo bonisti. Boni, perché io non lo sarei così tanto, nel modo più assoluto. Io rimetterei i piombi di Venezia, che qualcuno non sa neanche cosa sono, farei i piombi di Venezia, pane, acqua, finché morte arriva. Non farei nella pena di morte, nessuno deve permettersi di uccidere persone, pane e acqua, finché in mezzo qua a due muri, quella costano poco, muri blindati che non escano, e vedrete che, a parte il fatto che secondo voi era in non danno la patente a certe persone, no? Tolgono la patente magari per delle stupidate, nel senso persone che vanno ad agio eccetera, perché sono avanzate d'età, poi danno la patente ad uno che ha dei problemi psichici. Perciò io dico una cosa, dico solo una cosa: quando uno ha di questi problemi, anche per la patente, come si fa per i giudici, ogni anno o due anni andare a fare una visita psichiatrica, perché? Perché logicamente hanno in mano la vita delle persone. La stessa cosa per quelli che hanno dei problemi psichici, logicamente. Centelliniamo queste patenti, e perciò lui ha fatto dei cittadini dei birilli e li ha stesi tutti. Il guaio che due non hanno più le gambe, purtroppo. Andiamo, sono rimasto molto male. Andiamo per Giovanni. Ciao Giovanni, grazie ancora. Al Bay Miles Soft con Celine Dion.

0: Grande, ciao Giovanni, grazie di esistere. Sei una persona squisitamente squisita. Ed abbiamo un indovinello, soffio tra le canne, ma non sono il vento. Se mi tasti, il mio canto è melodico. Soffio tra le canne, ma non sono il vento. Eccolo qui. Diamo due punti a chiunque sia.
1: L'organo.
0: L'organo, soffia tra le canne, il vento soffia tra il canneto, è vero? È molto bello, molto intelligente. Se mi tasti con i tasti, e il mio canto è melodioso, è l'organo, era firmato e Silvana intelligentemente ha scoperto subito l'organo. 21-22 per Silvana, era molto molto molto appetibile per chi ha un po' di fantasia. Ed abbiamo invece lui, eccolo qui, leggo la voce, eccolo qui Pietro. Ciao Vittorio, buongiorno, buona domenica, buona trasmissione, un salutone a te, allo staff, agli ascoltatori e in particolar modo al mitico Roberto Boerio, alla mia cucciolotta. Per cortesia, puoi mettere cortesemente oggi pomeriggio contro alla Mirella, no, lo facciamo anche adesso, oltre che oggi pomeriggio. Mirella che ti ricorda sempre benevolmente, e anche per te Mirella poi faremo la dedica anche con Liscio. Claudio Baglioni con questo è bellissimo. Claudio Baglioni, butti sempre bene. Me lo chiami amore?

0: lavoro per l'amico Pietro Torino Turing. Ciao Pietro, oggi facciamo anche la dedica del liscio. Miri, anche per te. Allora, sapete che devo assegnare a tutti i costi a voi della flottiglia twist, pardon, flottiglia del quiz, non del twist. 4 premi Vocation per Stenome dell'amica Giovanna Iasoni, un bel salame del salumificio Parenti a Zibello ed Baroni Ceramica, l'ho detto, ed la baita. Abbia anche oggi aperta magari per l'uscita a Prato. Numeri che vanno dall'1 al 15. Guardiamo chi ha intuito, chi ha fortuna. Non avete vinto all'8 con l'82 su Milano, voi della flottiglia. Mi auguro gli altri, quelli non della flottiglia, sono 3 punti. Ta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la primo tentativo.
1: 12.
0: 12. Primo tentativo è quello della Tina. 5. 4. 3. 2. 1. Senti, tira su, tira su.
2: Il numero...
0: No, c'è una telefonata, prendiamo anche questa, dai.
3: Sì. L'uno.
1: L'uno.
0: Prendiamo anche questa, anche se era un po' in ritardo, ma la prendiamo. Allora, Tina.
2: Il numero battezzato è l'11.
0: Tina, tocco qua, di... la Tina ha detto il 12, ha accarezzato proprio il salame. Tina,
2: l'11.
0: Tina,
2: il numero battezzato.
0: Tina, mamma mia. Andiamo con la pubblicità.
4: Per ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, Pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
4: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
5: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521

0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Allora, vale un punto per tutti voi per il dialetto, essendo una risposta facilissima alla portata di tutti. Come chiamiamo il collo di una persona in dialetto? Lo sai anche te, Anna, se non sei già a messa. Prima la messa, prima rispondi alla radio, poi vai a messa. Anna, oh, t'ho insegnato tante volte. Tina, te sei anche te, oltre alla Silvana, logicamente. Nella... Roberto, come dite voi a Ivrea? Mi scappava detto in dialetto un bel fiore, ma, il collo. La vacca, no, Sossurelle di Settla Maria, la vacca, no, Sossurelle, la vacca, sì, bravo, bravo Nella, Nella, un applauso, sì, un potere di Teresa, t'ho vista me te, è il coupon, è il collo, no, di Fedel Barber, tu zamben el coupé. Nella, posso regalarti un punto? Anche se brontolano, io te lo regalo lo stesso, perché sei bravissima. 9. Nessuno sapeva el coupé. Domanda sì tal facile. Tu zamben el coupé. Quando andavo d'Angelo, perché adesso... Sono tutti stranieri che ti tagliano i capelli, non la testa, fortunatamente. Ed andiamo con Silvana. Prima chiedo scusa, c'è Diletta che richiede Giovanotti con un raggio di sole.

seguite la pubblicità. Nella nuova MDR, le auto oltre che la Peugeot in vendita presso i saloni di Davighi. L'ultimo tipo di DR ha un sistema di assistenza di quanti gradi? Cioè vi assiste in sicurezza in quanti modi? Lo dice la pubblicità DR. Assistenza alla guida diretta quando si guida per essere in sicurezza.

0: Le graffianti incontrano le cockpit. Nasce il piacere di guida di Peugeot 208 e con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot, 35 canoni da 90 euro, TAN 2,90.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza.
2: 24 sistemi di assistenza. 24 sistemi. Ed è, abbiamo Silvana.
3: Ciao Vittorio, ti richiedo per cortesia quell'idea di Pino D'Angiò. Grazie
2: a te, Pino D'Angiò, che ricordo molto molto bene, lo ricordo, scomparso da poco, purtroppo un grande personaggio, simpaticissimo, teneva su i nostri free show, è veramente un personaggio indimenticabile. Ma quale idea? 1981, Silvana.

0: ho l'ultimo brano, la metterò poi dopo, che è di Mirella Di Tamiano. Mamma mia, è un brano che mi fa impazzire. Mirella conosce i miei gusti, la Miri mi conosce bene e a fondo, veramente. Abbiamo, voglio far vincere questo premio, 4 premi e 25 punti per voi della flottiglia del sabato, 3 punti per voi non flottiglia. Stavolta i numeri vanno dal 50 al 65 compresi. Guardiamo Tina, Edgar Sindasvengang, El Dudas, El Ravundas, Prume, è dire un numero prima. Eccola qua, Latina, Latina non demorde. 57 per Diletta con una vocina bella.
1: 51.
0: 51 per la nostra Tina. 5. Eccolo qui, dimmi tutto.
2: 52.
0: Perché ha detto se Latina ci va così vicino. È vero, Silvana? Sentiamo qual è il numero battezzato.
3: Battezzato il 61.
0: 61. Andiamo un attimo con la pubblicità, poi Miri, arrivo. Firte, sai conquistarmi, mamma mia, sai conquistarmi.
4: Ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Bene, Alessandro Cavalli, il mitico Alessandro, gentilissimo, cordialissimo. Ciao Alex, sei in ascolto. Ciao Carla, Un ciao anche ad Antonella, ormai però non metto più su brani perché mi aspetta la colazione abbondante, con burro, marmellata, con bacon, insomma. Abbiamo invece l'ultimo brano, che è per una controdedica a Pietro di Torino da Mirella di Tabiano Castello. La bella castellana, bella castellana, che ha un gusto musicale attinente al mio, veramente. Ricordate Neil Diamond, September Morn. Per te Pietro, da Mirella di Tabiano, September Morn.

successo planetario tradotto in ben 75 lingue questo brano.

domanda risposta. Poi faccio salso, voi che l'inglese lo parlate così, chi mi dice cosa è la traduzione in italiano di September Moon? Voi che sapete tanto bene l'inglese, dai, io no, io non lo so, questo lo so, è logico. September Moon, mattina di September Moon, mattino, September Moon. E andiamo, mamma mia, fa finta di avere l'inglese, ma il si tamme me, il si proprio tamme me. Andiamo con, era di un facile. E no, September Moon, mattina di settembre. Andiamo con il cia cia

0: settimana fa è stata inaugurata la nuova sede della Guardia di Finanza a Firenze. Per Assalso ci siamo mangiati anche la Guardia di Finanza. Ce la siamo mangiati. Bene, e Assalso, dove è stata l'ultima sede della Guardia di Finanza, poi traslocato verso Fidenza. Quando avevamo il sale, le saline, era d'obbligo per il sale a monopolio.
1: Pronto? Sveglia! Sveglia!
0: Sveglia! Pronto?
2: Ciao! Ciao!
0: Ciao, ciao!
2: Mi senti?
0: È forte e chiaro!
2: Ascolta, sono Enrica!
0: Oh, Enrica! Stella mia! Stella mia! Lo so! Ascolta, no, ma te l'han detto che chiedo sempre di te, anche ieri alla Gazzetta, chiedo sempre di te!
2: Ascolta, no! Ma non me la ricordo, però mi ricordo lì dalla... della stazione.
0: È lì, è stata l'ultima sede, Enrica, è proprio stata lì l'ultima.
2: Ascolto, lo sai che ti ascolto per...
0: Sì, no, non preoccupare, sai che è stata lì l'ultima sede, proprio l'ultima. Brava, brava Enrica, brava. Brava,
3: brava, brava. Che bello sentire questa vocina. È lì, nella... dell'ex Station Vece. Station Vece.
0: Pronto?
4: Piazza Gioberti.
0: Piazza Gioberti. Mamma mia, Tina, come sei disinformata.
3: Pensa, Tina, che hanno fatto una sede bellissima. Se tu viaggi poco, si vede in bicicletta. Lì dal campo sportivo Craviari, nella casetta del custode, hanno estrapolato nel campo sportivo Caviari una caserma bellissima. Un applauso. Una caserma bellissima della finanza. Bella, bella, bella. Tina Piazza Gioberti, dai. Sentiamo. No, rompiballe all'assiato lì. Allora, sei per Assalso con Enrica, bravissima. Enrica, che ne ha uno. È proprio lì, sopra, al primo piano, è stata l'ultima sede della finanza de Station Vecchia. È lì, nella stazione vecchia. Il terminal. Vado, ragazzi, con la pubblicità, l'abbiamo già fatta, l'oroscopo, e poi ci sentiamo se nulla succede, voi lo vorrete, non mi fan fuori prima, alle 12:40. Allora, attenzione ad andare sui marciapiedi, perché i pazzi li lasciano fuori per uccidere le persone. I matti, anche là dei problemi, i matti la lasciano fuori. Attenzione anche sui marciapiedi.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. La terza decade può vivere la sua giornata a passo di carica, mettendo a segno una bella serie di punti fermi. Toro. Se qualcosa vi sta a cuore, datevi da fare. Un respiro profondo e via che si realizza. La serata, poi, può essere una vera favola, un sogno mai sognato che si realizza. Gemelli. Se avete valori all'inizio di Scorpione, non lasciate che le chiacchiere o i consigli altrui influenzino le vostre decisioni. Cancro. Chi ha valori alla fine di Ariete, Bilancia e Sagittario, vive la sua giornata all'insegna del movimento, della simpatia, della costruttività. Leone. Il giorno presenta aspetti buoni, un pochino per tutti. Non ci vuole una particolare attenzione per trarne il meglio e, se non sarà movimentato, vi è andata molto bene. Vergine. Per qualche lieve contrattempo non rimettete tutto in discussione. Non incominciate a bendarvi la testa. Non si è ancora rotta. Bilancia. Se avete l'ascendente Capricorno, questo è il periodo che consente di fare rapidissimi e solidissimi passi avanti. Scorpione. Non ascoltate troppe campane, pareri diversi. Rischiano di lasciarvi fuori. Sagittario. È importante non perdere di vista gli scopi che vi siete prefissi, cercando sempre di avvicinarvi al risultato. Più lavorate, più siete coerenti e continui, migliori e maggiori saranno i risultati. Capricorno. I nati all'inizio del segno godono di un giorno tra i migliori. Non insisto con prediche o raccomandazioni. Mi fido del vostro buonsenso. Acquario. Muoversi con tatto, intelligenza e senso pratico, oggi è la vostra prerogativa. Avete la possibilità di dare di voi le migliori immagini e impressioni. Pesci. È la terza decade a registrare qualche momento di distrazione, un piccolo calo di forma.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: È la canción de Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa.
7: Porfirio!
6: Che, me conosci?

Pirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.

viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.

0: sento più un recuerdo, la viscosa. Quante volte si è sposato, tante volte ha divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone per Porfirio Villa Rosa,
0: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Sheriffe, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma de 5 cata da quel pan?
11: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti se ledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
10: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
12: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
12: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

I nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare
il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande

televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed oggi facciamo un bel saltino alla baita, la baita che vi aspetta, alla grande la baita. Poi abbiamo Agata, Agata che è l'ultima delle tre sorelline che dovrebbero essere adottate, giocherellona, brava, meticcia, taglia media, 10 mesi, chi vuole adottare Agata, contatti EMPA, adozione Parma 34703 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Allora quest'anno la partenza sarà domenica 31 maggio e poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Contattate per prenotazioni il 339 20 03 835 per poter prenotare. Ed abbiamo anche la baita, Calicantus, Calicantus che oggi vi aspetta lì. Calicantus con piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, da Calicantus ufficio informazioni, Calicantus per qualsiasi, mettere la app sul vostro cellulare per ascoltare la radio, meravigliosa a comando vocale, la radio meravigliosa lì. Da Calicantus è l'Eden per tutto questo. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus? Il ricordo è un diario che ciascuno di noi porta sempre con sé. Lo ha detto Oscar Wilde.

0: Anna, se hai bisogno di un pannetto, ce l'ho qui.
1: Anche un bel pile sul divano.
0: Ah, ecco, sul divano ci vuoi. Ormai ce l'ha. Di tanti ne ho sentiti, chi ha i caminetti sono tutti accesi.
1: Secondo te?
0: Al bar ieri ho sentito tre ragazzi, io ho acceso il caminetto.
1: Beh, ma insomma, ma uno che sta fermo poi in casa, che ha degli anziani e dei bambini.
0: Non so, lì avevamo 7 gradi stamattina.
1: Sì, sì, anche qua.
0: 7?
1: Sì, sì. No, ma poi roba insomma...
0: Più mat che Trump anche te?
1: No, ma poi fra l'altro lì dove abita mio zio, in quel condominio dove c'era il bar Venezia, hanno quello centralizzato,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quindi lo spengono e stop. Se tu hai una stufetta qualcosa, bene.
0: Insomma, spengo. Ah, beh, sì, è vero che c'è una legge stupida, però io dico stupida, non può esserci una legge, non si può accendere il riscaldamento.
1: Esatto, ad esempio lui insomma poveretto anziano, cioè, e deve stare lì ad attenersi a queste regole, ma dirmia da boa, meno male che hanno delle stufette, però non è giusto, insomma, bisogna prorogarlo al limite, perché c'è freddo, c'è da mitigare tutto.
0: Accendete quando c'è freddo, quando che, ma ascolta, chi è che butta via soldi quando non ce n'è bisogno? Adesso diciamo la verità, va bene dai.
1: Ma c'è la neve dappertutto, è ovvio che c'è l'aria fredda, cioè se tu guardi le webcam sulle Alpi, ma anche qui sull'Appennino una spolverata, ma là io sono andata a vedere, ma proprio c'è 15 centimetri lì vicino alla Marmolada, cioè insomma ce n'è di neve ancora. E infatti c'era una signora dove ha predato giù di lì, ha detto era meglio ci fosse a Natale comunque, è venuta adesso, ha detto un po' in ritardo in effetti.
0: Ascolta, c'è un amico... l'amico Bruno, posso dirlo, che è quello che ha il figlio delle lavanderie a Gettone a Sasso, che mi diceva lui ha sui balconi Viale Matteotti a Sasso, i mirtilli gli sono morti tutti, il mirtillo ha bisogno, gli sono morti.
1: È ovvio, con quella temperatura qui, cioè... Le culture poi insomma ne soffrono, boh, vabbè, comunque insomma vedremo, dicono che oggi si rialzeranno, da oggi in poi vediamo. E niente, allora a Parma purtroppo una notizia, ieri si è scattato l'allarme perché in via Verdi un quarantenne non rispondeva, e allora i familiari hanno chiamato i vigili del fuoco, i carabinieri, insomma sono andati a vedere perché il telefono non rispondeva, il campanello non rispondeva. Bussa alla porta, non la prima, insomma è stato trovato senza vita. E adesso sono 40 anni, sono in corso delle indagini perché non si capisce insomma le cause che potrebbero avere causato questo decesso improvviso, cause da chiarire, e vedremo un po' cosa è successo. Stanno ricostruendo anche le ultime ore di questo quarantenne parmigiano. C'è stato poi il Parma Pride, in migliaia hanno sfilato nel centro di Parma, per i diritti, per l'inclusione e corteo, ha partecipato anche il sindaco, contro ogni forma di discriminazione. Poi sono state assegnate le stelle al merito ai nuovi maestri del lavoro, insomma un riconoscimento appunto per dare valore insomma al lavoro. E Vignali ha ottenuto un risarcimento dallo Stato dopo un calvario lungo 16 anni, è praticamente un risarcimento morale per un grave pregiudizio che aveva subito, insomma. Quindi lui dice sì, sono pochi, però insomma una soddisfazione, perché dopo 16 anni insomma è riuscita ad avere questa soddisfazione. Se n'è andata Carla Cavatorta, era un'imprenditrice lungimirante, aveva lanciato la moda italiana in Australia dove si era trasferita, aveva 96 anni, e Carla Cavatorta era stata la regina del Merino, che insomma ricordiamo appunto questa lana pregiatissima, quindi, e aveva portato appunto la linea alla moda italiana in Australia. Poi invece a Fontanellato un cinquantenne è stato denunciato perché aveva venduto dei pezzi di ricambio inesistenti a uno appunto di Fontanellato, lui era pugliese, questo qua il truffatore, e quello là aveva mandato 500 euro sull'IBAN di questo qui, insomma quello là aveva intascato i soldi, però i pezzi di ricambio insomma non erano mai arrivati, quindi insomma massima attenzione a queste cose online quando si trovano queste offerte, perché buona parte insomma sono delle truffe, quindi mai fidarsi insomma di queste offerte vantaggiose che si trovano in giro insomma in rete. E ad Anghirano invece una donna ha causato un incidente e invece di fermarsi poi era fuggita. Però cosa ha fatto questa furbetta? Era tornata indietro, era ripassata a bordo di un'altra auto e quindi ovviamente era stata riconosciuta. È stata fermata e era ubriaca, persa, e fra l'altro non aveva nemmeno l'assicurazione. Quindi insomma anche questa qui si vede che aveva veramente la mente offuscata dai fumi dell'alcol. E a Salso invece i consiglieri di Obiettivo Salso e Tabiano dicono che insomma la svolta deve essere politica, perché altrimenti, dicono, la maggioranza non esiste più. Insomma, vedremo come andrà a finire questa crisi che ha coinvolto appunto la città termale, che appunto il sindaco aveva ritirato le dimissioni, però evidentemente insomma ci sono ancora delle pecche che devono essere risolte e speriamo insomma che tengano duro fino alla fine del mandato. Vedremo cosa succederà. A Fidenza invece ricordiamo che si sono aperti a Fidenza i 100 anni di Acer, l'edilizia popolare, le case popolari, e quindi al Teatro Magnani si è tenuto un convegno appunto per illustrare questi 100 anni di vita. E poi lì nel Casermone, vicino al parco, è stata inaugurata una saletta del doposcuola per i ragazzi appunto che abitano in queste case di tutta Fidenza. E la saletta è stata intitolata a Claretta Ferrarini, c'è una bella targa fuori che è stata svelata alla presenza delle autorità, dei familiari, perché insomma lei aveva sostenuto lo studio, no? Non solo del dialetto ma insomma in tutte le sue declinazioni. Quindi c'è una bella dedica a Claretta per il dialetto che ha sostenuto al Soburg, quindi era la dedica. E invece poi oggi è in corso Spring Donnino, ricordiamo che si concludono oggi questi 3 giorni, un'anteprima appunto della fiera, e ci sarà la tavolata benefica in via Cavour che si snoderà lì appunto lungo il corso, meno male che c'è un po' di sole, perché insomma altrimenti mangiare all'aperto c'è da veramente da piantarci un po' il cibo sullo stomaco, però insomma dicono che le temperature si alzeranno e quindi probabilmente verso l'1 insomma ci sarà anche tiepido e caldo e si potrà cenare appunto all'aperto, anche perché era stato comunque previsto che però si sarebbe poi svolta al coperto, e quindi ci sarà la protezione civile che avrà appunto il ricavato parte, e anche al comitato della Croce Rossa. E ci saranno anche tanti gadget che sono stati realizzati dai ragazzi della cooperativa Arcobaleno. Nell'ambito di Spring Donnino poi ci sarà anche musica, intrattenimenti, e ci sarà anche una pedalata che si snoda stamattina e che si chiama la Borghigiana. Questa pedalata toccherà tanti luoghi così simbolo della città. Lungo il percorso ci saranno dei brindisi, speriamo non troppi, perché altrimenti torneranno zizzagando in bicicletta in centro. E poi chiaramente ad attendere ci sarà la tavolata in via Cavour. E nel pomeriggio invece ci sarà un'altra camminata a cura di AMDO, se lo ritrovo è alle 15.30 in piazza Garibaldi. Anche qui saranno le donne dell'associazione Operate al Seno che parteciperanno insieme alle autorità. Sarà un percorso breve insomma che si snoderà per le vie della città. Al ritorno ci sarà ad attendere i partecipanti un rifresco, i fratelli Guareschi che si sono offerti appunto di intrattenere. Ci saranno anche balli e poi anche dei momenti insomma musicali e di intrattenimento che per chi parteciperà non occorre prenotazione, ci si può prenotare direttamente oggi in piazza lì arrivando verso le 15:15:15. E ricordiamo poi invece che domenica prossima il centro sarà interessato dal mercatino del riuso lo sbarazzo di primavera, che ottiene sempre molto successo perché la gente partecipa sempre numerosa a questo mercato del riuso con questi oggetti vintage che ognuno potrà mettere ai suoi e potrà trovare anche quel pezzo insomma che cercava da tempo. E anche qui per partecipare e prenotare lo spazio occorre rivolgersi alla Confesercenti a Parma, dove ci sarà Ernesto Monteverdi che accoglierà appunto le prenotazioni di chi potrà partecipare, chi vorrà, non solo fidentini, ma insomma è aperto a tutti. Oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e tanti saluti.
0: Grazie Silvana. Allora, intanto sapete tutti ormai di dominio pubblico, il presidente Mattarella oggi è andato volato a Modena. È a Modena, è il presidente visita dove ieri Salim El Khoury. Ormai ne abbiamo due palle così. ne abbiamo due palle così, di questi criminali. Criminali che fra l'altro vengono, questo è nato a, è italiano, nato in Italia, ma è marocchino, famiglia marocchina, ma non gli insegnano i genitori, le famiglie, è inutile l'integrazione in Italia. Qui è l'unica volta che do ragione a Salvini, è l'unica volta. L'integrazione non è il nostro forte, non sappiamo integrarla questa gente, ma vi rendete conto? Ha tagliato le gambe a due persone, rovinate per un manigoldo criminale che io, Pezzani Vittorio, farei una pena. Non vi voglio aggiungere altro, sapete benissimo, il capo di Stato immediatamente ha abbandonato tutti gli impegni, chiamato da Mazzetti il sindaco di Modena ed è volato immediatamente a Modena, perché il fatto è talmente grave, non è terrorismo, è un delinquente, si presume drogato, ubriaco, psicopatico, ne ha di tutte. Ma allora lasciamo girondolare per le strade gente come questa? Ha investito, è andato sul marciapiede per falciare come i birilli, ma scherziamo? Che in Italia siamo? Quello va messo sotto chiave e buttata la chiave nelle Marianne. Dunque è fermato il 31enne addirittura, che aveva anche un coltellaccio, ha cercato di accoltellare, fortunatamente più robusto, chi l'ha fermato. Poi altri hanno aiutato questo grande, si chiama Salim El Khodri, l'uomo che ha travolto i pedoni, i genitori marocchini, abita a Ravarino, nel modenese, 31 anni, laureato in economia, perciò gli abbiamo pagato anche gli studi in cura per problemi psichiatrici. Allora, è in cura, è ammalato, e io... chi è ammalato, ma si lascia in giro uno di questa levatura di criminalità, interrogatorio a lungo in questura. Comunque vedremo cosa ne scaturisce, se sarà un insegnamento. Intanto il sindaco di Modena ringrazia i cittadini eroi, quelli che a rischio della vita sono intervenuti per difendere gli altri. Perciò un applauso a questi grandi, grandi eroi. Oggi San Pasquale, Baigon, Santa Ballarisa e Santa Chiara Giambascarta. Perciò i nati oggi cosa sono? Nella vita hanno una delle cose più belle, lo stile eletto di raggiungere e imporre i fondamenti anche alle persone che gli sono vicine. Le loro affermazioni sono semplici ma molto profonde. Essi sono di carattere artistico, economico e politico. Tendono ad avere molto orgoglio e non chiedere mai aiuto a nessuno. Dietro a questa armatura si nasconde però uno che ha bisogno di tanto affetto. Queste caratteristiche lo possono far grande e veramente a prendere e subentrare in un lavoro anche molto monotono, tanto grande per loro quanto qualificante a volte, con tutta l'energia che spendono in salute, può risentirne un pochino. È importante perciò che sappiano prendersi delle pause e dei periodi di riflessione. I pregi è molto zelante e molto responsabile, i difetti stressato e molto ruvido in tutto quello che fa. Come sarà il tempo oggi? Avremo in tempo prevalentemente soleggiato, con annuvolamenti pomeridiani, ma solo sui rilievi, dove non è da escludere brevi rovesci sui rilievi. Zero termico a 2200 metri, temperature saranno ancora basse, avremo più 8 le minime, più 20 le massime, 20 deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buona domenica.

0: Notizie Flash.
1: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
2: Non è solo musica, emozioni blu.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Sheriff, net mette stecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
5: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
6: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti e ricorda box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
5: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese info@libero.it.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Ehi DJ! Ma non ce ne sono qui! C'è un sacco di gente e manca il disc jockey!
9: Fallo te!
8: Va bene, lo faccio io! Poi c'è questa canzone che è proprio carina, Cecchetto l'ha fatta 10 anni fa! Ma sì, è proprio questa! E comincia proprio così! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare, nuotare, sciare.

cerchiamo di farlo meglio. Si parte sempre da dormire, ma stavolta si finisce con urlare.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 17 maggio.
1: In data odierna si festeggia San Pasquale Bailon, confessore dell'Ordine dei Frati Minori, morto nel 1592. San Pasquale Bailon fu dichiarato da Leone XIII patrono dei congressi eucaristici.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Pasquale.
1: Pasquale, come è chiaro, deriva da Pasqua, la festa cristiana, ed infatti in teoria i pasquali dovrebbero celebrare il proprio onomastico il giorno di Pasqua.
0: Ma essendo questo un giorno mobile, molti lo festeggiano oggi. Per spiegare il nome Pasquale occorre spiegare il significato di Pasqua, una parola che prende origine dall'ebraico Pesa, nome dato dagli ebrei ad una delle principali solennità religiose. Pesa, alla lettera, significa saltare oltre e si riferisce all'angelo sterminatore che nello sterminio dei primogeniti egiziani è saltato oltre le case degli ebrei perseguitati.

0: La primavera, a cui rimarrà legato il nome del Botticelli, rappresenta il culmine non solo della sua pittura, ma anche del raffinato clima umanistico della corte di Lorenzo il Magnifico.
1: In seguito fu chiamato a Roma per lavorare alla Cappella Sistina, operando sempre tra uno scoperto classicismo ed un velato sottile simbolismo. Il suo linguaggio andò assestandosi fino a raggiungere un equilibrio rispecchiante perfettamente l'espressione della cultura del tempo.
0: Coinvolto in una crisi mistica e sotto l'influsso della predicazione del Savonarola, Botticelli ripudiò le opere precedenti in quanto non sufficientemente ispirate a valori religiosi.
1: Si diede allora a comporre quadri caratterizzati da una sempre più complessa e contorta simbologia. Negli ultimi anni della sua vita, in completa rottura col suo tempo, volle tornare a quelle tematiche religiose del primo periodo, la crocifissione e la natività.
0: Fu sepolto in Ognissanti a Firenze il 17 maggio 1510, con tutti gli onori spettanti ad un grande artista quale fu in vita.
1: Il 17 maggio del 1908, la regina Alessandra d'Inghilterra prova l'ebbrezza della velocità sulle montagne russe. Siamo alla mostra franco-inglese inauguratasi proprio oggi.
0: In alcuni vagoni davanti siedono i principini Edoardo e Alberto di Galles, accompagnati dal loro precettore, spaventatissimo perché Edoardo è in piedi e non vuole sedersi. E passiamo ad uno sport alquanto inconsueto, il lancio in alto delle lavatrici.
1: Nel maggio del 1978, Tony Fire, italo-inglese, ha lanciato una lavatrice dal peso di 90 kg alla distanza di 25 metri dal suolo.
0: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito. Sappiatelo che c'è un sole bellissimo, ma all'ombra provate ad andare, almeno qui da noi, con il venticello che è freschino. Freschino, al sole si sta bene, caldo. Proprio si sta bene, ma all'ombra pensate che ho il termometro all'ombra, qui davanti alla radio, e tenetevi, sono 18 gradi, 18 this week, perciò non superano i 20 gradi. Abbiamo il consueto appuntamento con il Liscio Folk, a voi scegliere belle canzoni come sapete farlo da grandi esperti di liscio e folk, a voi indovinare i quesiti, abbiamo due salso fidenza, poi il rumore, abbiamo il disco quiz che sembra al plurale non trovare una soluzione di sorta. Qui, se non interviene con la sua potente fantasia, Anna rischia

che i giochi vadano avanti, questi giochi di mera fortuna e non di ricerca. Deve impegnarsi Anna, che è l'unica che mi dà fiducia su questi giochi. Per esempio, prima o poi troverà il passepartout per arrivare al nome del proprietario, del ultimo proprietario dell'albergo de Traz a Salso. Fidenza, anche lì si sta interessando. Ce la metto tutto, tanti amici, dice Lanna, anche a Fidenza, che mi vogliono bene. Perciò fino al 1950, via Micheli, non Malpeli, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali. Abbiamo il disco quiz intramontabile, ripeto, se non c'è l'appoggio non avete la rete di protezione, perciò non vi buttate perché avete paura de Skevisev los del col. Si dice Skevises lol del col, quando si cade malamente da una altezza da macellai. Abbiamo poi il disco qui, però non l'ho fatto ascoltare, perciò conviene rifarlo ascoltare ancora per la milionesima volta.

garantisco io che Anna non sarà la vincitrice. Anna non sarà la vincitrice perché ha dei gusti troppo particolari per arrivare a questa deliziosa, deliziosissima canzone che vedo l'ora poi, ripeto, se è sui nostri non stop vuol dire che è famosa, che è conosciuta, che è orecchiabile, che è bella, bella, non, non, no, non diciamo più niente. Ed andiamo con il rumore. Qui Diletta si è incastrata, è Diletta che è la regina, l'ultimo podio è suo, bravissima. A me piace dare le lodi a chi le merita, con l'accendino, chi mai avrebbe pensato, tic, tic, molto più, meno rumoroso dell'attuale, perché quello attuale logicamente non può essere, è al nature. Secondo voi avete mai sentito un crackers fare questo rumore? Dai, adesso diciamo la verità o no? È al nature, non è né amplificato né abbassato. È al nature. Non è crackers, non è un grissino, non è un wafer. Allora, gli aiuti ve li ho dati e continuo a darveli. Anche adesso qualcuno lo sta facendo. Anche adesso, oggi, questa sera, non lo fa nessuno quando dormono. Logicamente quando qualcuno dorme non fa nessuna azione. Però è un qualcosa che non fanno tutti. No, qualcuno non l'ha proprio mai fatto, sebbene, sebbene, vabbè, qui approfondisco troppo, qualcuno lo fa, qualcuno no, io l'ho fatto e non l'avete capito. Andiamo con i 95 punti per il rumore, 4 premi e 30 punti, 30 ormai, per i 4 giochi, i 3, Salso, Fidenza e il Disco Quiz. Adesso vado con il nostro completamento almanacco di oggi.

Bene, veniamo al San Pasquale Balon, e perciò a Pasquale Gerace, il mio medico di base. Ciao Pasquale e auguri di buon onomastico francescano. Somia chi le ah, l'Elettra Lamborghini, al Sokilev, è una cantante, la compisetta che 32 anni, perciò giovanissima. Stasera guardiamo che fogna apre il grande Sigfrido Ranucci. Quale fogna aprirà Sigfrido? Lo vedremo questa sera sul terzo. È veramente fogne nauseanti. Abbiamo chi nasce oggi: zelante, orgoglioso, responsabile, tenderà a non fidarsi degli altri e a non chiedere mai aiuto. Ah! È la frase del giorno. Ah! È meraviglioso avere la forza di un gigante, ma logicamente da tiranni usarla contro un gigante. Ricordiamo William Shakespeare. È giustissimo, eh? Ah! È meraviglioso avere la forza di un gigante, ma da tiranni usarla come un gigante. Avete capito la sintonia? Sì, li capita. Ed abbiamo il sole, è sorto alle 5:52, tramonterà alle 20:47. Luna nuova si leva alle 5:41, cala alle 22:21. Il proverbio del giorno: se ti ho morsicato, se ti ha morsicato la serpe, hai paura anche della lucertolina. È un proverbio laziale. L'ape più grande del mondo è il Macachile, Pluto, nata dal nome del gigante di Wallace. 2009 viene rilasciata la prima versione di Microsoft, il videogiochi che sviluppa la mente di Mars Match Flavor.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed oggi facciamo un bel saltino alla baita, la baita che vi aspetta, alla grande, la baita. Poi abbiamo Agata, Agata che è l'ultima delle tre sorelline che dovrebbero essere adottate, giocherellona, brava, meticcia, taglia media, 10 mesi. Chi vuole adottare Agata, contatti EMPA, adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Allora quest'anno la partenza sarà domenica 31 maggio e poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Contattate per prenotazioni il 339 20 03 800 35 per poter prenotare. Ed abbiamo anche la baita, Calicantus, Calicantus che oggi vi aspetta lì, Calicantus, con piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, da Calicantus, ufficio informazioni, Calicantus, per qualsiasi, mettere la app sul vostro cellulare per ascoltare la radio, meravigliosa a comando vocale, la radio meravigliosa lì da Calicantus è l'Eden per tutto questo. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus? Il ricordo è un diario che ciascuno di noi porta sempre con sé. Lo ha detto Oscar Wilde. Ed andiamo con Tajani, medaglia all'eroe di Modena, colui che si è preso anche una coltellata e poteva essere ucciso. Coraggio civico di chi l'ha fermato. Un applauso a questo ragazzo. Lega approvo revocare soggiorno a chi delinque in Italia. Vedete che io non sono né di destra né di sinistra né di fianco né di... quando c'è da dar ragione do ragione, odio i bonisti, coloro che fanno finta di essere bonisti sono peggio degli altri, ma in questo caso tu delinqui nel mio paese, non ci stai mai più, via a calci nel culo. Meccanismo modello
1: modello patente a punti, perciò. Ma che modello patente appunti se delinque una volta? Una volta che uno delinque nel nostro paese se ne va al suo paese, perché quello è un personaggio. Poi abbiamo l'omobitrasfobia. Il colle toglie ormai tutti i vieti e divieti. Perciò abbiamo il principio di uguaglianza, il dovere della Repubblica rimuovere ostacoli che liberano, limitano la libertà, dignità della persona, un impegno sempre attuale, così il presidente Mattarella ha fissato il giorno in cui nel 90 l'Organizzazione Mondiale Sanità cancellò tutte le liste di malattie mentali. Perciò qui contesto, chiedo scusa, perché se uno è matto, è matto. La qualità della democrazia, se uno è per l'omosessualità ci si mette in mezzo anche i pazzi come quello di Modena? Se uno è omosessuale, benissimo. Qui logicamente c'è un qualcosa che non quadra, però sono innocui, si fanno i cavoli suoi, ma è questo ultimo caso che ha sdegnato il mondo intero, i manicomi. Bisogna riaprirli alla grande e come e mandare a casa, ripeto, chi delinque nel nostro paese, e qui do completamente ragione al Presidente della Repubblica. Il Modri in galera accusato di strage. Ma cosa gli faranno? Io ieri ho parlato, non voglio farvi capire con chi ho parlato, con una persona che gli hanno ucciso il marito. Gli hanno ucciso il marito. Disperata, marito meraviglioso, adorabile, ha detto: Vittorio, ha fatto un paio d'anni, poi assistenze qui, a fuori, libero, cittadino, mio marito non ce l'ho più. E piangeva. Questa è il buonismo all'italiana. Ricordiamolo, a 8 feriti, gambe amputate, a marito e moglie. È una cosa... fin di vita, altre due gravi per un criminale, che se era matto doveva andare in galera, se è drogato o aveva bevuto, ci pensino le leggi con i piombi di Venezia. Modena, intanto, sia Mattarella che la Meloni sono andati a trovare i feriti, e questo è una gran bella cosa. Andiamo col tempo. Domani avremo un lunedì inizio settimana con nubi, nuovo moderato aumento, ci sarà qualche pioggia al pomeriggio, ma sui rilievi, in locale estensione però anche nelle zone di pianura, zero termico a 2300 metri, temperature minime più 8, perciò qui avevamo un 7 questa mattina, c'è freschino, l'ho detto, le massime 22, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. Noi avevamo qui alle 12.30, quando ho cominciato a trasmettere, 18 gradi. Perciò, come vedete, sono temperature, e come dicevo con Silvana stamattina, leggi stupide, non si possono accendere i termosifoni. Dopo, ipotesi, il 15 di aprile. Ma benedetto Dio, ma a chi va dato il cervello nella testa? Se nevica il 20 di giugno, nevica, c'è freddo, il riscaldamento può trocere. Mamma mia, viviamo in un mondo paranoico e incompreso, perlomeno dalle persone che pensano di essere normali.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ed andiamo immediatamente con Padella. Chi è che non conosce Padella? Padella è Gianni Tesoriati, grande artista del legno, grande appassionato di liscio e folk, che dedica a tutti, dico, gli ascoltatori di Radio Montecanate, questo brano è bellissimo, è un brano di Anonima, che è la mia poesia. Per tutti voi da Padella.

0: Bella, bella, bella. Allora, guardiamo chi vince un punto, regalo un punto. Che verso fa il cinghiale? Dieci. Quindici, fuori tempo, dimmi.
1: Grunisce il
0: Grunisce,
1: cinghiale.
0: fuori tempo, grunisce, questa era la domanda, è l'età lingugnera, il cinghiale era facilissimo, allora, grunisce, come fa il maiale. Andiamo, grazie Tina comunque, grazie, invece abbiamo Pietro, che rinnova il saluto a tutti, come sempre leggo, perché Pietro è gentilissimo a tutti, a Roberto Boerio, alla Cucciolotta, in particolar modo alla gentilissima Mirella Di Tabiano, a tutti voi un bel brano di Liscio da Pietro di Torino, che è Pietro. Metto un brano a caso che mi è capitato in mano. Robe da matti. Robe da matti. Bagutti.

0: Allora, andiamo. Ho appena finito di registrarlo, infilzo. Il pilota automatico, chiedo scusa, faccio il gioco. Sono lontano dal microfono, chiedo scusa. Ho trovato il buco giusto. Ho appena registrato il gioco di Fortuna. Non vorrei, voglio non il condizionale, ma l'imposizione, far vincere voi della flottiglia del sabato i quattro premi, quattro e 30 punti, voi non del sabato i tre punti. Sapete dirmi una... non all'Anna di Varano, ma una canzone famosissima, una canzone molto famosa, Mosa di Mina. Non canzoni che pensa l'Anna, perché sono canzoni un po' strane, ma quelle famose veramente. Quattro premi. 30 punti, 3 punti per quelli non della flottiglia. 5, 4, 3, 2, 1. È arrivata la telefonata.
1: Tutta
0: Città vuota. Città vuota. Tina. Te non vincerai mai, cioè di fortuna, ma non ti dico più niente, non ti dico più niente, non ti dico, ma l'ho fatta l'altro giorno, città vuota, ho detto che cambi, no, adesso Tina, che fai finta di non cambiare, l'ho fatta 7 giorni fa, città vuota, ho detto cerco nel limite del possibile, l'ho detto Tina. Ma è per aiutarvi, non un rimprovero. Sentiamo invece qual è. L'ho fatta, l'ho cancellata, però l'ho scritto. Città vuota, anche tu, amor mio, ancora. Sentiamo se qualcuno è più
2: Mi
0: volpinolo.
2: sei scoppiato nel
3: Bella, bella.
0: Bella canzone, Anna. Mi sei scoppiata, bella, bella, bella canzone. Tina, ma io dico le cose, ma non li segui. Proprio è quello un cul della Madonna. Pensa, perché per direttive non ci arrivi. Allora, sentiamo. Vale un punto per tutti. È una canzone carnevalesca. È una canzone carnevalesca.
3: La canzone Coriandoli. La canzone
0: Coriandoli di
3: è
0: baci, papà,
3: Coriandoli.
0: papà, più Crambel che i coriandoli. Tina. Non la faccio più questa canzone, sappialo, eccolo qui, la cancelliamo, l'ho segnata, non dare dei doppioni, ma lo faccio per te, non è una rimprovero. Ed andiamo con la nostra norma.
4: All message. Playback. I told you, non ora sarà possibile che hai sempre la segreteria telefonica.
0: Sempre per te la segreteria e quello che ti meriti, per la linguaggio che hai, per la linguaggio che hai. Ma buttalo lì. Niente. Allora, poi c'è una bella canzone che richiede e non mi rifiuto di farla, anzi la faccio molto volentieri, mette il tutto pepe per tutti voi che state ascoltando.

0: Allora, approssimativamente, quanto durò la costruzione del Colosseo? Approssimativamente, non mi interessa giorno, mese e anno preciso. Quanto durò la costruzione del Colosseo? Quanto durò la costruzione del famoso monumento che tutto il mondo ci invidia, il Colosseo? Durò 8 anni, senza ruspe, senza gru, hanno fatto tutto a mano dal 72 all'80 avanti Cristo. Durò 8 anni la costruzione del Colosseo. Vado con la pubblicità perché vedo che è un po' tardi, poi dopo tutti col dialetto.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
2: Eccoci, siamo arrivati!
3: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Stasera tutti alla baita.
5: Oi, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi.
4: Spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita.
8: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
9: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
11: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
8: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
12: Me no, ma da 5 cata da che il pan?
13: Ma no, da 5 e che anche i salumpi in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
12: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi mettono per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
14: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
15: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione.
16: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
17: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
18: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
17: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
18: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
0: Andiamo, ho dei dubbi che qualcuno indovini il dialetto, ho dei dubbi, anche se la parola è fra le più facili parole di uso corrente del dialetto. Come diciamo in vernacolo, ho fatto tutto in fretta per arrivare in tempo. Spiegato molto bene. Tina, hai capito, eh? Sì. Ho fatto tutto in fretta per arrivare... Ecco qui, guardiamo se mi avete capito, come non ho dubbi, eh. Non ho dubbi.
19: Lo faccio che sfraguton?
0: Sfraguton, sempre il mangiare. Silvana, omagné sfraguton, si parla di mangiare. Alba, glielo ricordi a Silvana. Come diciamo in vernacolo? Sì? Tu cash, anche questa non ha senso in quello che ho chiesto. Per arrivare in tempo son dovuto andare. Poi è una preghiera che vi faccio. Preghiera, contestatela se avete anche un mezzo dubbio. Contestatela, così ne parliamo insieme. Pronto?
19: Sono andato nel vento.
0: Sono andato come il vento. Vento, portami via con te. Pronto? Godard Dre. L'ho detto che non l'avreste indovinato, potevo mettere almeno... Enrica, per arrivare in tempo ho fatto cosa? Ho fatto in fretta, ma ho fatto... Dai, che è facile molto. Tina, non farmi la seconda, eh? Lo dico io, casomai chi vuol più fa. Ecco, Tina, è giusto per tutti, che ci si intuffola in mezzo e poi va. Ecco, adesso c'è la... Tina, chi... attenzione, facilissimo, è facilissimo. Exun rive in tempo, ma ho fatto... corsa, questa corsa come la chiamiamo in dialetto? È dialetto puro, eh? Ho fatto in tempo, ma ho due fer cosa? Sì?
19: Una sudata.
0: Cos'è una?
19: Una sudata.
0: Sudata? Cosa c'entra la sudata? Pronto?
19: Il
0: saltimo, no, niente, ho già capito che il dialetto lo state, uè, con te, ho fatto una scurietede, dialetto, è dialetto questo, ho fatto una scurietede, ma che sono arrivato, eh?

0: Abbiamo, eccolo qui.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
2: Faccio una dedica a Lanella, alla Graziella, alla Giudetta, a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canape. Faccio Vetro di Luna, da Mandogno. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
0: Mandogno? Mandogno? Mandogno? No, mi fate morire. Roberto Madonia non è Mandogno, ma andiamo. Mandogno. Uè, non conto balle, la tengo per poi magari mi si nega. Mandogno. Roberto Madonia, Pietra di Luna.

ho cancellato tutto da rifare perché avevo il microfono acceso, perciò

0: la canzone avete sentito qual era, ed abbiamo invece una domanda: qual è la sede dell'Arcivescovado di Roma? La sede dell'Arcivescovato di Roma vale 2 punti. Poi abbiamo Claudio, eccolo qui. Sì?
1: San Giovanni.
0: San Giovanni, me la completi?
1: Laterale.
0: Brava. No, no, ma Tina, te la tenevo buona lo stesso, però so che sei molto brava, quando hai gli aiuti sei molto molto brava, perciò San Giovanni in Laterano, quando hai gli aiuti, la Tina bravissima. Brava Tina, 2 punti, bravo anche a chi dà una mano. 29 e 30 per la Tina, brava. San Giovanni in Laterano è la sede del Vescovado di Roma. Ed andiamo con Claudienne.
2: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio.
0: Ciao Claudio.
2: Mi metti su, cosa fai di Barbara? Ciao.
0: E sarai esaudito a pieno. Cosa fai?

0: Molto bella, Claudio, hai ragione. Claudio, è molto molto bella questa canzone.
1: Ciao Vittorio, mi piace tanto Cosa fai di Barbara, è la mia preferita, ciao.
0: È molto bella, è molto una bella bella bella bella canzone, bella. È un bel motivo. Grazie Claudio. Allora, ci dedichiamo un attimo ad Adriano Celentano. Quale può essere la canzone che ho battezzato? 4 premi e 30 punti. Per voi, Non del sabato, 3 punti. Eccolo qua.
2: Ecco qua.
3: Soli.
0: Soli. È meglio che male accompagnati.

0: Pregherò o l'hai già detto?
1: Pregherò per Anna di Varano. È bella canzone, molto famosa, anche questa di Celentano, che non l'abbiamo fatta ancora, no. Segno tutto, no. Abbiamo fatto Azzurro, 24.000 baci, abbiamo fatto I ragazzi del jukebox, eravamo in 100.000, sentiamo.
2: Scusate, il... La canzone battezzata il Tangaccio.
1: Tangaccio, che è molto bella. Sapete perché ho fatto il Tangaccio? Perché siamo in tema di liscio. Volete sentire un attimo la bella canzone appena, ve la faccio sentire. Tangaccio, troviamola. Tangaccio, eccolo qua, dice Celentano.

0: abbiamo lasciato su il tangaccio, che non era, siamo in tema di liscio, il tango è del liscio classico. Chi è? Valentina, è il tuo momento. Chi era, a dire il vero? Odetta Bedogni. Odetta Bedogni, non Anna Mendogni, la nostra Aneta. Tutte e due, due punti e due punti.
1: Bella Scala.
0: Due punti e due punti. Pronto?
1: Bella Scala.
0: Avete visto che hanno gli aiuti e riescono subito. Oggi hanno gli aiuti, brave. Brave a coloro che danno una mano alle mie carissime amiche. Della Scala, Odetta, la grande Odetta Bedogni, Della Scala. Allora, bravissima ad Anna, 214-215, ed bravissima Tina, anche gli aiutanti in campo, 31 e 32. Bravissime anche chi aiuta le mie ascoltatrici, perché non è che non si possa aiutare. Ed andiamo con Anna, sentitela, le cunuse anche padelle.
2: All message. Play back.
3: Con anonimo per padella acrobazie. Vi sto certificato. Ciao, grazie.
0: Allora, per Gianni Tesoriati, in arte padella. Grande Giannetto, grande. Sto preparando per Gianni dei CD bellissimi, che vuole ascoltare in macchina il bellissimo di Radio Montecanate. Però ama di più, non svelo i segreti di padella. Allora, acrobazie. Per te Gianni, dall'Anna di Varano, nata a Sasso.

0: Allora, ho visto che ho un SMS, perciò esaudirò che è arrivato alle 13:46, perciò esaudisco Antonella, ma non adesso. Prima c'è la pubblicità e prima ancora c'è una domanda che equivale a un punto, una domanda che anch'io senza aiuti saprei rispondere. Interprete stupenda, stupenda, meravigliosa. Interprete femminile, femminile vale un punto. Se mi dite, vabbè, no, dai, femminile del film Mezzogiorno di Fuoco. Genere di film che io detesto, proprio detesto. Pronto?
1: Greschelli!
0: Greschelli, Tina, hai un bel appoggio, bravissima. Bravissima, brava, brava, brava. Tina che va a 33, Greschelli e il grande... bravissima Tina. Brava, brava, brava, bravissima la Greschelli, che è una di quelle donne meravigliose, meravigliose, in vita, non in vita, che ha saputo da attrice da cinema a diventare una delle più grandi regine del mondo, con serietà, correttezza, onestà ed... con quella tempra di donna che veramente ha incantato tutto il mondo.
2: Morendo in questo momento, perché non hanno cibo, a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanzio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
3: Abbiamo l'ultimo brano per la nostra Antonella di Medesano. A cui mando un saluto, poi ci sarà Salso Fidenza, sperando che ci sia l'Enrica in ascolto per tirar su la bandiera salsese. Il brano di Antonella mi ha detto: Vittorio, mi metti un brano di chi voi sapete, e non sto lì a pubblicizzarlo. Quello che vuoi. Allora, di quel personaggio, Antonella, mettiamo Besame, Besame mucho. Ti va bene? Antonella, la dedichiamo anche ad Angelo. Ciao Angelo, ti aspetto sempre. E la dedichiamo questa canzoncella al grande Antonio e Mirella di Salso Maggiore, ex albergo Lodi.

0: e non l'avete indovinato, a Fidenza, dove è nata la nuova caserma, sede della tenenza del finanza a Fidenza. Allora, sapete dirmi invece a chi è stata intitolata la caserma di Fidenza? È la caserma della finanza di Fidenza. Ed abbiamo per Salso Maggiore, cosa c'era prima nella costruzione di Mancuso? In origine. Allora, dove adesso c'è lo scheletro di Mancuso, di quel palazzo che nessuno può far niente, perché sono case private, come lo scheletro che c'è in via Bernini, scheletro che c'è da 40 anni, 30 anni. Allora, sentiamo se avete capito bene la domanda.
1: Ah sì, perché stamattina Ligieri.
0: Scusa, fammi leggere. Ligieri, stamattina non avevo capito, non so cosa c'era da capire. Dina, adesso scusami. Scusa, abbiamo chiesto solo dove era stamattina dove è nata la caserma della finanza di Fidenza, lo sapevo anch'io. Vabbè, si va. Allora, Ligieri, fate leggere. Ligieri, infatti, Artaxerxes, mamma mia che nome, Artaxerxes Ligieri, vedete che con un po' di stimolo la nostra Tina riesce anche nel difficile. Bravissima Tina. Abbiamo che è stato un eroe della prima guerra mondiale, grande eroe, fu morto in battaglia nel 1915, come tutto dettagliato vicino a Gorizia dalla nostra Silvana. Abbiamo invece domanda, questa che presumevo difficilissima, invece avete visto, si è rivelata una domanda molto facile. Andiamo con quella di stamattina, che era di una facilità enorme. Ci battiamo, a parte i fidentini, ma anche noi salsesi, che siamo sulla via Emilia, ci battiamo il naso conto. Abbiamo invece, sapete dirmi dove era a Salso la famosa latteria svizzera? Difficile, molto difficile. Come domanda salsese è molto molto difficile, solo noi 5 o 6 salsesi rimasti potremmo saperlo, almeno io lo so. Dov'era la latteria svizzera a Salso? Intanto do il punto alla bravissima Tina. No, io lì non ci sarei mai, mai, mai arrivato, ma tu, bravissima, è un bel rispolvero di memoria, ci sei arrivata. Allora, 6 per Fidenza con Tina, che ne ha 5, si può dire tutti. Ex aequo, sa. Allora, la latteria svizzera era esattamente dove adesso c'è il bar André, il bar della famosa Gianna. Lì c'era la latteria svizzera. Qui io mi congedo da voi, vi saluto, vi ringrazio per il cortese ascolto, proseguite nell'ascolto della radio, si sa mai che passi ancora nel non stop il disco quiz. Ciao a tutti.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
1: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Radio Monte Canate.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed Insidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed Insidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%. Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampate.

0: contanti, ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: scrivimi ancora le tue rughe.
1: Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, ha scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non vuoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile, ma...

ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora.

vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già le sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. Non so decidere.

forse se tu volessi forse cambierei. Ci ho ripensato tante tante volte ormai, tanto che i miei pensieri sono tutti lì, non è possibile mandarli via. Io ti dirò

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
5: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Non è solo musica, è un'emozione blu.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

spinge la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte e la sua donna non lo vede mai. Ma il cuore di un poeta è il cuore di un

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza

pettina piano e le serate su un divano a cantare canzoni d'amore senza saper le parole e poi ridere, scherzare, farsi raccontare

vita della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, fa scordare le parole.

alla via, lui bussa alla porta e entra in fretta dentro al cuore della notte. Fuori che importa che ora è, c'è un buco nel tempo quando una carezza lo fa vivere due volte. A volte si cambia lo scenario per accontentare

l'aveva conosciuta quando il treno parte e ci si sente liberi di impomatarsi il cuore, di liberare uno sguardo forte.

tra le sterpaglie. Lì fuori dalla tana ad aspettar che uscisse, con quella testa bionda tra le foglie rosse,

senza il tuo fondo tinta. Il tuo viso è quasi bianco, ma il tuo corpo

sono reso già di ghiaccio e voglio scordare che un Dio mi ha tradito. Io voglio difendermi ancora dall'amor così, sì, dall'amor così. Come on.

0: tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà
0: cosa pensi dell'amore.
1: Amore, amore, amore.
0: Apri il tema, Sergio.